0: Exo Radio. Exo Radio. Exo Radio. Exo Radio.
1: Enrique Iglesias con la ALFA.